Volta che restiamo da soli, non dici niente, parlano le tue espressioni che ti tradiscono se fai finta di niente e fanno breccia tra le mie debolezze. Ed ogni volta che restiamo da soli,

0: Ciro Manni, La pecora e il lupo.
1: Cantare favole insieme a te mi era piaciuto, sai, e sai perché? Tu eri il lupo.

ti ha lasciato speranze e stagioni, e poi ti ritrovi con rotti bastioni. Ora riguardo al passato, mi ricordo di essere stato fregato.

favole insieme a te. Mi era piaciuto, sai, e sai perché. Tu eri il lupo ed io la pecora che è.